0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla A7 Milano-Genova fino alle 6 è chiuso il tratto tra Genova-Bolzaneto e la A12 Genova-Livorno verso Genova. Sempre fino alle 6 sulla 23 Palmanova-Tarvisio è chiuso il tratto tra Carnia e Pontebba verso Tarvisio. Per conoscere le altre chiusure potete consultare il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla A7 Milano-Genova fino alle 6 è chiuso il tratto tra Bolzaneto e la A12 Genova-Livorno verso Genova. Sempre fino alle 6 sulla A23 Palmanova-Tarvisio è chiuso il tratto tra Carni e Ponteba verso Tarvisio. Per conoscere le altre chiusure notturne e i percorsi alternativi potete visitare il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.
0: RTL.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

Sempre fino alle 6 sulla 23 Palmanova Treviso è chiuso il tratto tra Carni e Pontebba verso Treviso. Per conoscere le altre chiusure notturne potete consultare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto, a più tardi.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla A7 Milano-Genova fino alle 6 è chiuso il tratto tra Genova-Bolzaneto e la A12 Genova-Livorno verso Genova. Sempre fino alle 6 sulla A23 Palmanova-Tarvisio è chiuso il tratto tra Carni e Pontebba verso Tarvisio. Per conoscere le altre chiusure notturne e i percorsi alternativi potete consultare il sito autostrade.it. È tutto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla A7 Milano-Genova fino alle 6 è chiuso il tratto tra Genova-Bolzaneto e la A12 Genova-Livorno verso Genova, sempre fino alle 6. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio è chiuso il tratto tra Carni e Pontebba verso Tarvisio. Per conoscere le altre chiusure e i percorsi alternativi potete visitare il sito autostrade.it. È tutto.

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo una coda per un incidente tra Orvieto e Attigliano verso Roma. Vi ricordiamo in chiusura che per lavori sulla A7 Milano-Genova fino alle 6 è chiuso il tratto tra Genova-Bolzaneto ed il Bivio, A7 a 12 Genova-Livorno verso Genova. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.
0: RTL

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla 26 dei trafori fino alle 6 è chiuso il tratto tra il bivio per la 10 Genova Savona e Ovada verso Gravellona, mentre sulla 23 Palamanova Tarvisio, sempre fino alle 6, è chiuso il tratto tra Carni e Pontebba verso Tarvisio. Per conoscere le altre chiusure potete consultare il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli, da Autostrade per Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla A10 Genova-Savona fino alle 6 è chiuso il tratto tra Celle Ligure e Varazze verso Genova. Sempre fino alle 6 sulla 23 Palmanova-Tarvisio è chiuso il tratto tra Carni e Ponteba verso Tarvisio. Per conoscere le altre chiusure potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Ma, te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma, te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: via radio.
1: Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove si sono formati 2 chilometri di coda tra Orvieto e Orte verso Roma per un tamponamento tra due auto. Il traffico circola sulla corsia di sorpasso. Infine sulla A14 Adriatica segnaliamo una coda tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona per un incidente tra un'auto e un carro.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo code a tratti per i flussi intensi tra Casal Pusterlengo e Fiorenzuola verso Bologna, con tempi di percorrenza di tre quarti d'ora. Infine, sempre in A1, tra Orvieto e Attigliano, segnaliamo 1 chilometro di coda in diminuzione per un incidente tra Orvieto e Attigliano verso Roma. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per Italia. Il traffico è in aumento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo code a tratti per il traffico intenso tra Lodi e Fiorenzuola verso Bologna, con tempi di circa un'ora. Infine, per i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla 22 del Brennero, 4 km di coda tra Carpi e la 1 Milano-Napoli, sempre per il traffico intenso. È tutto per il momento. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

fare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Emilia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con il tratto laziale della 1 Milano-Napoli tra Valmontone e Danagni verso Napoli, 7 km di coda. La tendenza all'aumento, la causa un tamponamento tra tre auto, traffico su una corsia. Informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Teramo-Giulianova e Pineto verso Pescara, 4 km di coda in aumento per un camion fermo in avaria e traffico su una corsia. Sulla 7 Serravalle Genova in direzione Genova tra Vignole Barbera e Ronco Scrivia, 2 km di coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 45 minuti. E tra Ronco Scrivia e Bolzaneto, 3 km di coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 25 minuti. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
0: RTL 102.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il Carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto! Alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
4: Todis. Buongiorno convenienza.

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. La notizia più importante sul tratto laziale della 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la diramazione di Roma Sud ed Anagni. Per chi viaggia verso Napoli sono 11 km di coda. La tendenza lamento, la causa un tamponamento tra tre auto. Il traffico defluisce su una corsia. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. E il traffico poi è sostenuto da nord a sud per queste partenze del ponte del 2 giugno. Andiamo a vedere la situazione sulla 1, code a tratti per il traffico tra Lodi e Terre di Canossa Campeggine in direzione Bologna, tempi di percorrenza di 2 ore e 30 minuti, tra Reggio Emilia e Sasso Marconi verso Firenze, tempi di percorrenza di 1 ora e 15 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra il Vivio con la 1 ed Imola verso Ancona, code a tratti, tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. È tutto, buon viaggio.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Sempre in primo piano il tratto laziale della 1 Milano-Napoli tra il bivio con la diramazione di Roma Sud e Colleferro in direzione Napoli, 11 km di coda per un incidente risolto. Il traffico transita su tutte le corsie e per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Andiamo sulla 7, Serravalle Genova in direzione Genova tra Vignole Borbera e Ronco Scrivi a 2 km di coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 45 minuti e tra Ronco Scrivi e Bolzaneto 3 km di coda per lavori in galleria, il traffico scorre attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 26 dei trafori tra il bivio con la diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova, coda per il traffico con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Oggi giornata di esodo da Bollino Rosso, quindi traffico molto intenso in gran parte della nostra rete autostradale. La situazione più complessa la troviamo in A1 Milano-Napoli, dove a causa del traffico congestionato ci sono 10 km di coda per chi viaggia verso Napoli, a partire dal bivio con la diramazione di Roma Sud fino a Colleferro. Coda a tratti per traffico intenso sempre in A1 per chi viaggia verso Roma tra Lodi e Campegine, con tempi di percorrenza di 2 ore e 40 minuti. Serve invece un'ora e mezza per il tratto tra Reggio Emilia e Sasso Marconi. Ci sono poi 3 km di coda per lavori in A7 Serra Valle Genova tra Ronco Scrive e Genova Bolzaneto verso Genova, e 2 km di coda in direzione opposta tra Vignole e Ronco Scrivia. Tempi di percorrenza di 2 ore anche in A26 Genova Gravellona Toce tra la diramazione Predosa Bettoli e Masone per chi va verso Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Sali sul podio della protezione con Salva Terrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salva Terrazza, una performance da campioni.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Giulia Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Oggi giornata di esodo da Bollino Rosso, quindi traffico molto intenso in gran parte della nostra rete autostradale. La situazione più complessa la troviamo ancora in A1 Milano-Napoli, dove a causa del traffico congestionato ci sono 8 km di coda per chi viaggia verso Napoli, a partire già dal bivio con la diramazione Roma Sud fino a Colleferro. Coda a tratti poi per traffico intenso sempre in A1 per chi viaggia verso Roma tra Lodi e Campegine, con tempi di percorrenza di 2 ore e 35 minuti. Serve invece un'ora e mezza per il tratto tra Reggio Emilia e Sasso Marconi. Ci sono poi 3 km di coda per lavori in A7 Serra Valle Genova tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto verso Genova e 2 km in direzione opposta tra Vignole e Ronco Scrivia. Tempi di percorrenza di 2 ore anche in A26 Genova Gravellona Toce tra la diramazione Predosa Bettola e Masone verso Genova. L'Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia, giornata di esodo da Bolino Rosso, quindi di traffico molto intenso in gran parte della nostra rete autostradale. La situazione più complessa la troviamo ancora in A1 Milano-Napoli, dove a causa del traffico congestionato ci sono 5 km di coda per chi viaggia verso Napoli a partire dal bivio con la diramazione di Roma Sud fino a Colleferro. Coda a tratti per traffico intenso sempre in A1 per chi viaggia verso Roma tra Lodi e Campegine, con tempi di percorrenza di 2 ore e 35 minuti. Serve invece un'ora e mezza per il tratto tra Reggio Emilia e Sasso Marconi. Ci sono poi 3 km di coda per lavori in A7 Serra Valle Genova tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto verso Genova e 2 km di coda in direzione opposta tra Vignola e Ronco Scrivia. Tempi di percorrenza di 2 ore anche in A26 Genova Gravellona Toce tra la diramazione Predosa Bettola e Masone per chi va verso Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagni da Autostrade per l'Italia. Oggi giornata di esodo da Bollino Rosso, quindi traffico intenso in gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove troviamo code a tratti per chi viaggia verso Roma tra Casal Pusterlengo e Campegine, con tempi di percorrenza di 2 ore e 20 minuti. Serve invece un'ora e mezza per il tratto tra Reggio Emilia e Sasso Marconi, mentre a causa del traffico congestionato ci vuole un'ora per chi viaggia verso Napoli a partire dal bivio con la 24 Roma Teramo per arrivare fino ad Anagni. Ci sono poi code verso Genova in A7 Serra Valle Genova, 3 km per lavori tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto e 2 km da Vignole Borbera a Ronco Scrivia. Tempi di percorrenza di 2 ore invece in A26 Genova Gravelona Toce tra la diramazione Predosa Bettole e Masone per chi viaggia verso Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Oggi giornata di esodo da Bolino Rosso, quindi traffico intenso in gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove troviamo code a tratti per chi viaggia verso Roma tra Casal Pusterlengo e Campegine, con tempi di percorrenza di 2 ore e 20 minuti. Serve invece 1 ora e mezza per il tratto tra Reggio Emilia e Sasso Marconi. 3 km di coda poi tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano per chi viaggia verso Firenze per incidente. Ci sono poi code verso Genova in A7 Serra Valle Genova, 3 km per lavori tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto e 2 km da Vignole Borbera a Ronco Scrivia. I tempi di percorrenza di 2 ore invece sono in A26 Genova Gravellona Toce tra la diramazione Predosa Bettole e Masone per chi viaggia verso Genova. L'Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza, soprattutto in giornate di esodo come questa. È tutto, vi auguro un buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Oggi giornata di esodo da Bollino Rosso, quindi traffico intenso in gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove troviamo coda a tratti per chi viaggia verso Roma tra Casal Pusterlengo e Campegine, con tempi di percorrenza di 2 ore e 20 minuti. Serve invece un'ora e mezza per il tratto tra Reggio Emilia e Sasso Marconi. Ci sono 4 km di coda invece a causa di un incidente tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano per chi viaggia verso Firenze. I mezzi coinvolti sono ancora in terza corsia. Ci sono poi code verso Genova in A7 e Serravalle Genova, 3 km per lavori tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto e 2 km da Vignole Borbera a Ronco Scrivia. Tempi di percorrenza invece di 1 ora e 20 in A26 Genova Gravellona Toce tra la diramazione Predosa Bettole e Masone per chi va verso Genova. L'Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza, soprattutto in giornate di esodo come questa. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Giornata di esodo da Bollino Rosso, quindi traffico intenso in gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 6 km di coda a causa di un incidente avvenuto tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano per chi viaggia verso Firenze. I mezzi coinvolti sono ancora in terza corsia. Ci sono ancora code a tratti invece per chi viaggia verso Roma tra Casal Pusterlengo e Campegine. I tempi di percorrenza sono di 2 ore e 20 minuti, serve invece un'ora e mezza per il tratto tra Reggio Emilia e Sasso Marconi. Ci sono code anche verso Genova, in A7 Serravalle Genova troviamo 3 km di coda per lavori tra Ronco Scrivia e Bolzaneto e 2 km da Vignole e Borbera a Ronco Scrivia. Ci vogliono invece un'ora e mezza in A26 Genova Gravellona Toce per percorrere il tratto tra la diramazione Predosa Bettola e Masone per chi viaggia verso Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi raccomando la massima prudenza alla guida. Fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
3: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Giornata di esodo da Bollino Rosso, quindi traffico molto intenso in gran parte della nostra rete. Ma partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché al momento il traffico è bloccato in entrambe le direzioni a causa di un incidente appena avvenuto tra Rioveggio e Pian del Voglio. Al momento la coda è di 3 km per chi va verso Firenze. Ci sono poi 6 km di coda per un altro incidente avvenuto tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano per chi viaggia verso Firenze. I mezzi coinvolti sono ancora in terza corsia. Ci sono poi code a tratti per chi viaggia verso Roma tra Casal Pusterlengo e Campeggine con tempi di percorrenza di 2 ore e 20 minuti. Serve invece un'ora e mezza per il tratto tra Reggio Emilia e Sasso Marconi. Vi ricordo che in giornate di esodo come questa è fondamentale guidare con la massima prudenza e avere notizie informate, quindi potete contattarci al numero 803 111. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate ancora con prudenza, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Oggi giornata di esodo da Pollino Rosso, quindi traffico molto intenso in gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché è stato appena sbloccato il traffico che era bloccato in entrambe le direzioni per un incidente avvenuto tra Rioveggio e Pian del Voglio, cioè coda di 3 km verso Firenze. Quindi conviene percorrere la direttissima e non la panoramica. Ci sono poi 2 km di coda per un altro incidente che è stato risolto tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano per chi va verso Firenze. Ancora code in A1, code a tratti per chi viaggia verso Roma tra Casal Pusterlengo e Campegine, dove i tempi di percorrenza sono di 2 ore e 10 minuti, mentre ne serve 1 ora e 20 minuti per il tratto che comprende tra Reggio Emilia e Sasso Marconi. Da Autostrade per l'Italia è tutto. In questa giornata di esodo vi invitiamo a guidare con la massima prudenza e fare qualche pausa ogni tanto. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla nostra rete in questa giornata di esodo da Bollino Rosso. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono code a tratti per chi viaggia verso Roma tra Casal Pusterlengo e Fidenza, con tempi di percorrenza di 1 ora e 20. Serve invece 1 ora e 10 per il tratto tra Reggio Emilia e Sasso Marconi. Code anche verso Genova, in A7 Serra Valle Genova troviamo 3 km per lavori tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto. 2 km invece da Vignole Borbera a Ronco Scrivia. Tempi di percorrenza inoltre di 1 ora e 10 in A26 Genova Gravellona Toce tra la diramazione Predosa Bettole e Masone per chi viaggia verso Genova. Restiamo in Liguria perché anche in A10 Genova Savona il traffico è intenso tra Renzano e la Complanare di Savona per chi viaggia verso Ventimiglia. Per fare il tratto ci vuole circa 1 ora e 20. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso sulla nostra rete in questa giornata di esodo da Bollino Rosso. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono code a tratti per chi viaggia verso Roma tra Casal Pusterlengo e Fidenza, dove i tempi di percorrenza sono di 1 ora e 20. Serve invece 1 ora e 10 per il tratto tra Reggio Emilia e la direttissima. Code anche verso Genova. In A7 Serravalle Genova troviamo 3 km per lavori tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto, 2 km invece da Vignola e Borbera fino a Ronco Scrivia. Tempi di percorrenza di 1 ora e 10 invece in A26 Genova Gravellona Toce tra la diramazione Predosa Bettole e Masone per chi viaggia verso Genova. Restiamo in Liguria perché anche in A10 la Genova-Savona il traffico è intenso tra Arenzano e la Complanare di Savona in direzione di Ventimiglia. Per fare il tratto ci vuole circa 1 ora e 20. Da Autostrade per l'Italia è veramente tutto, guidate con la massima prudenza, specie in questi giorni di esodo. Buon viaggio!

Ben trovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso sulla nostra rete, oggi giornata di esodo da Pollino Rosso. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli.

La diramazione Predosa-Bettole e Masone per chi viaggia verso Genova. Restiamo in Liguria perché anche in A10 la Genova-Savona è il traffico intenso tra Renzano e la Complanare di Savona in direzione di Ventimiglia. Per fare il tratto ci vuole circa 1 ora e 20. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è intenso e questo è dovuto soprattutto per il ponte del 2 giugno. Per questo motivo sulla 14 Bologna-Taranto registriamo code a tratti tra il raccordo di Bologna-Casalecchio e Forlì verso Ancona con tempo di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. Situazione simile anche sulla 1 Milano-Napoli tra Reggio Emilia e la variante di Valico verso Firenze. Il tratto si percorre in 1 ora e 20 minuti circa. Ancora per gli intensi flussi di traffico sulla 12 Genova a Sestri Levante troviamo code a tratti tra il bivio con la 7 Serravalle Genova e il Rapallo verso Livorno. Il tratto si percorre in 40 minuti. Situazione analoga sulla 26 dei Trafori tra la diramazione Predosa Bettole e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia verso Genova, così come sulla 10 nel tratto tra Varazze e Savona in direzione di Ventimiglia. Il tempo di percorrenza è di circa un'ora. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto. Buon proseguimento di viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è intenso, questo dovuto soprattutto agli spostamenti per il ponte del 2 giugno. Per tale motivo, sulla 14 Bologna-Taranto registriamo code a tratti tra il raccordo di Bologna-Casalecchio e Valle Rubicone verso Ancona con tempo di percorrenza di circa 2 ore. Situazione simile anche sulla 1 Milano-Napoli tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione di Bologna. In questo caso il tratto si attraversa in circa 1 ora. Ancora per gli intensi flussi di traffico sulla 12 Genova Sestri Levante troviamo code a tratti tra il bivio con la 7 Serra Valle Genova e Rapallo verso Livorno. Il tratto si percorre in 40 minuti. Situazione analoga sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosabettole e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia verso Genova, così come sulla 10 nel tratto tra Varazze e Savona in direzione di Ventimiglia. I tempi di percorrenza sono di circa 1 ora. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è intenso sulla rete e questo dovuto soprattutto agli spostamenti per il ponte del 2 giugno. Per tale motivo sull'A14 Bologna-Taranto registriamo code a tratti tra il raccordo di Bologna-Casalecchio e Valle Rubicone verso Ancona con tempo di percorrenza di circa 2 ore. Situazione simile anche sulla 1 Milano-Napoli tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione di Bologna. Il tratto si attraversa in 1 ora circa. Ancora per gli intensi flussi di traffico segnaliamo code a tratti sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa-Bettole e il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia verso Genova, così come sulla 10 nel tratto tra Varazze e Savona in direzione di Ventimiglia. Tempi di percorrenza di circa 1 ora. Infine, per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle-Genova troviamo 3 km di coda tra Roncoscrivia e Bolzaneto e 2 km tra Vignole-Borbera e Roncoscrivia in entrambi i casi per chi viaggia verso Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è intenso e questo è dovuto soprattutto agli spostamenti del ponte del 2 giugno. Per tale motivo, sulla 14 Bologna-Taranto registriamo code a tratti tra il raccordo di Bologna-Casalecchio e Valle Rubicone verso Ancona. Il tempo di percorrenza è di circa 2 ore e 40 minuti. Situazione simile anche sulla 1 Milano-Napoli tra Piacenza Sud e Fidenza verso Bologna. Qui il tratto si attraversa in circa 45 minuti. Ancora per gli intensi flussi di traffico, segnaliamo code a tratti sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa-Bettole e il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia in direzione di Genova, così come sulla 10 nel tratto tra Varazze e Savona in direzione di Ventimiglia, tempi di percorrenza di circa un'ora. In chiusura, per lavori di ammodernamento sulla A7 Serravalle-Genova troviamo 3 km di coda tra Roncoscrivia e Bolzaneto in direzione di Genova. E queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: PNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su pnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è intenso e questo è dovuto soprattutto agli spostamenti del ponte del 2 giugno. Per tale motivo sulla 14 Bologna-Taranto registriamo coda a tratti tra Bologna Fiera e Valle Rubicone verso Ancona con tempo di percorrenza di circa 2 ore. Situazione simile anche sulla 1 Milano-Napoli tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione di Bologna. Il tratto in questo caso si attraversa in circa 45 minuti. Ancora per gli intensi flussi di traffico segnaliamo coda a tratti sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa-Bettole e il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia verso Genova. Qui il tratto si percorre in 1 ora, così come sulla 10 nel tratto tra Varazze e Savora in direzione di Ventimiglia. Il tempo di percorrenza è di 1 ora e 20 minuti. Infine, per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle-Genova troviamo 3 km di coda tra Roncoscrivia e Bolzaneto in direzione di Genova. Al momento queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è intenso, questo dovuto soprattutto agli spostamenti per il ponte del 2 giugno. Per tale motivo sulla 14 Bologna-Taranto registriamo coda a tratti tra Bologna Fiere, Valle Rubicone e verso Ancona, con tempo di percorrenza di circa 2 ore. Situazione simile anche sulla 1 Milano-Napoli, tra Piacenza Sud e Fidenza verso Bologna. Qui il tratto si attraversa in 45 minuti. Ancora per gli intensi flussi di traffico segnaliamo coda a tratti sulla 26 dei trafori tra la Dinamazione Predosa Bettola e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia verso Genova, con il tratto che si percorre in un'ora, così come sulla 10 nel tratto tra Varazze e Savona in direzione di Ventimiglia. Il tempo di percorrenza è di 1 ora e 20 minuti. Infine, per lavori di ammodernamento sulla 7 Serra Valle Genova troviamo 3 km di coda tra Ronco Scrivia e Bolzaneto in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è intenso e questo è dovuto soprattutto agli spostamenti per il ponte del 2 giugno e per tale motivo sull'A14 Bologna-Taranto registriamo code a tratti tra Bologna Fiera e Valle Rubicone verso Ancona con tempo di percorrenza di circa 2 ore. Segnalazione di questo momento sulla 12 Genova-Sestri-Levante: per un incidente è stato bloccato il traffico tra Nervi e Recco verso Livorno. All'interno del tratto ci sono 3 km di coda. Ancora per gli intensi flussi di traffico sulla 26 dei traffici fuori troviamo code a tratti tra la diramazione Predosa-Bettole e il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia verso Genova. Situazione simile sulla 10 nel tratto tra Arenzano e Savona in direzione di Ventimiglia. Il tempo di percorrenza è di 1 ora e 20 minuti. In chiusura per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle-Genova troviamo 3 km di coda tra Roncoscrivi e Bolzaneto in direzione di Genova. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto.

Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è intenso sulla rete e questo è dovuto soprattutto agli spostamenti per il ponte del 2 giugno. Per questo motivo sulla 14 Bologna-Taranto registriamo coda a tratti tra Bologna Fiera e Valle Rubicone in direzione di Ancona, con tempo di percorrenza di circa 2 ore. Vi informiamo inoltre che sulla 12 Genova-Sestri-Levante per un incidente è stato bloccato il traffico tra Nervi e Recco verso Livorno. Ancora per gli intensi flussi di traffico, rimanendo in Liguria, segnaliamo coda a tratti sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa Bettola e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia verso Genova e con il tratto che si percorre in un'ora, così come sulla 10 nel tratto tra Alenzano e Savona in direzione di Ventimiglia. Il tempo di percorrenza in questo caso è di 1 ora e 20 minuti. In chiusura, per lavori di ammodernamento sulla 7 Serra Valle Genova troviamo 3 km di coda tra Roncoscrivia e Bolzaneto in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 12 Genova-Sestri-Levante, dove è stato da poco sbloccato il traffico tra Nervi e Recco verso Livorno, bloccato precedentemente per un tamponamento tra due auto e una moto. Nel tratto ci sono 6 km di coda e il traffico scorre su una corsia. Chi viaggia verso Livorno in alternativa può uscire a Nervi, percorrere la viabilità ordinaria con rientro a Recco. Per gli spostamenti del ponte del 2 giugno segnaliamo coda a tratti sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa Bettole e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia verso Genova, con il tratto che si percorre in un'ora, così come sulla 10 nel tratto tra Renzano e Savona in direzione di Ventimiglia, con tempo di percorrenza di un'ora e 20 minuti. Infine, per lavori di ammodernamento, sulla 7 Serra Valle Genova troviamo 3 km di coda tra Ronco Scrivia e Bolzaneto in direzione di Genova. Al momento queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 12 Genova-Sestri-Levante, dove è stato da poco sbloccato il traffico tra Nervi e Recco verso Livorno, bloccato precedentemente per un tamponamento tra due auto e una moto. Nel tratto ci sono 6 km di coda, il traffico scorre su una corsia. Chi viaggia verso Livorno in alternativa può uscire a Nervi, percorrere la viabilità ordinaria con rientro a Recco. Per gli spostamenti del ponte del 2 giugno segnaliamo code a tratti sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa Betto e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia verso Genova, con il tratto che si percorre in un'ora, così come sulla 10 nel tratto tra Arenzano e Savona in direzione di Ventimiglia, con tempo di percorrenza di un'ora e 20 minuti. In chiusura, per lavori di ammodernamento sulla 7 Serra Valle Genova, troviamo 3 km di coda tra Roncoscrivia e Bolzaneto in direzione di Genova. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, dove è stato chiuso il tratto tra Castel Madama e Vicovaro in direzione di Teramo per un veicolo in fiamme. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 km di coda. Chi viaggia in direzione di Teramo deve uscire a Castel Madama, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Vicovaro. Sulla 12 Genova-Sestri-Levante inoltre segnaliamo 6 km di coda tra Genova Est e Recco in direzione di Livorno per traffico congestionato. Chi viaggia verso Livorno in alternativa può uscire a Nervi, percorrere la viabilità ordinaria con rientro a Recco. E in chiusura, per interventi di ammodernamento della rete, sulla 7 Serra Valle Genova troviamo 3 km di coda tra Ronco Scrivia e Bolzaneto in direzione di Genova. Il tratto si percorre in 45 minuti circa. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora. Salve.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, dove è stato chiuso il tratto tra Castel Madama e Vicovaro in direzione di Teramo per un veicolo in fiamme. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 km di coda. Chi viaggia in direzione di Teramo deve uscire a Castel Madama, percorrere la viabilità e rientrare in autostrada a Vicovaro. Sulla 12 Genova-Sestri Levante inoltre segnaliamo 6 km di coda tra Genova Est e Recco in direzione di Livorno per traffico congestionato. Chi viaggia verso Livorno in alternativa può uscire a Nervi, percorrere la viabilità ordinaria con rientro a Recco. In chiusura, per interventi di ammodernamento della rete, sulla 7 Serra Valle Genova troviamo 3 km di coda tra Roncoscrivia e Bolzaneto in direzione di Genova. Il tratto si percorre in 45 minuti. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

0: cos'è normale. Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Via Radio
2: da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Apriamo con la notizia più importante sulla 7, Serravalle Genova, tra Isola del Cantone e Vignole Borbera verso Milano. Traffico bloccato e un chilometro di coda per incidente in galleria. In direzione opposta verso Genova, 2 chilometri di coda per lavori di ammodernamento tra Roncoscrivia e Bolzaneto. Ci spostiamo sulla 10 Genova Savona, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Renzano e Savona verso Ventimiglia, con tempi di percorrenza di 1 ora e 15 minuti. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna Taranto, tra Bologna Fiera e Rimini Nord in direzione Ancona, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 7 Serravalle Genova, tra Isola del Cantone e Vignole Borbera verso Milano. Traffico bloccato e un chilometro di coda per incidente. Sempre per incidente ora risolto sulla 10 Genova Savona, 6 km di coda tra Arenzano e Albisola in direzione Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra San Lazzaro e Rimini Nord verso Ancona, con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Ancora code a tratti sulla 12 Genova Sestri Levante, tra il bivio per la 7 Ricco in direzione Livorno, e sulla 1 Milano Napoli tra Firenze Sud e Incisa verso Roma. Queste le principali notizie. Prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa. Buon viaggio.

0: it hurts. More vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Partiamo dalla 10 Genova-Savona, dove per traffico congestionato segnaliamo 5 km di coda tra Renzano Albisola verso Ventimiglia con tempi di percorrenza di un'ora. Sempre per traffico congestionato sulla 26 di Trafori, 2 km di coda tra Ovada e Masone in direzione Genova. Ancora verso Genova sulla 7 Serravalle Genova, 2 km di coda per lavori di ammodernamento tra Roncoscrivia e Bolzaneto. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra San Lazzaro e Rimini Nord in direzione Ancona con tempi di percorrenza di un'ora e 20 minuti. Ancora code a tratti sulla 12 Genova-Sestri Levante tra il bivio per la 7 e Recco in direzione Livorno. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 10 Genova-Savona, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Renzano e Albisola verso Ventimiglia. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e Cesena Nord, in direzione Ancona, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Sempre per traffico sul raccordo di Casalecchio, coda in uscita Bologna-Casalecchio da entrambe le provenienze. Ricordiamo la chiusura notturna per lavori di ammodernamento da stasera alle 21 fino alle 5 di domani sulla 1 panoramica tra il bivio per la 1 direttissima e Ronco Bilaccio in direzione Bologna, mentre da mezzanotte alle 5 sulla 4 Milano-Brescia resterà chiuso il tratto tra Ospitaletto e Brescia Ovest in entrambe le direzioni. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ecco al servizio Todis. Volet potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

0: Via Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete. Due segnalazioni al momento in Liguria, sulla 10 Genova-Savona, code a tratti per traffico intenso tra Varazze e Savona verso Ventimiglia con tempi di percorrenza di 30 minuti. Sempre per traffico sul raccordo di Casalecchio, coda in uscita Bologna-Casalecchio da entrambe le provenienze. Ricordiamo la chiusura notturna per lavori di ammodernamento da stasera alle 21 sulla 1 panoramica tra il bivio per la 1 direttissima e Ronco Bilaccio in direzione Bologna. Riapertura prevista domani alle ore 5. Sempre per lavori notturni da stasera a mezzanotte sulla 4 Milano-Brescia resterà chiuso il tratto tra Ospitaletto e tra Brescia Ovest e Ospitaletto in entrambe le direzioni. Buon viaggio!

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

Perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete. Due segnalazioni al momento in Liguria sulla 10 Genova-Savona, coda per traffico intenso tra Alvisola e Savona verso Ventimiglia e sempre per traffico sul raccordo di Casalecchio, coda in uscita Bologna-Casalecchio da entrambe le provenienze. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento da stasera alle 21 sulla 1 panoramica tra il bivio per la 1 direttissima e Roncobilaccio in direzione Bologna. Riapertura prevista domani alle ore 5, mentre da mezzanotte di stasera sulla 4 Milano-Brescia fino alle 5 di domani resterà chiuso il tratto tra Brescia Ovest e Ospitaletto in entrambe le direzioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Circolazione regolare su gran parte della nostra rete. Due segnalazioni al momento in Liguria sulla 10 Genova-Savona, coda per traffico intenso tra Albisola e Savona verso Ventimiglia, sempre per traffico sul raccordo di Casalecchio, coda in uscita Bologna-Casalecchio da entrambe le provenienze. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento da stasera alle 21 fino alle 5 di domani. Domani sulla 1 panoramica tra il bivio per la 1 direttissima e Roncobillaccio in direzione Bologna, mentre da stasera a mezzanotte fino alle 5 di domani sulla 4 Milano-Brescia resterà chiuso il tratto tra Ospitaletto e Brescia Ovest in entrambe le direzioni. Raccomandiamo di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Per ora è tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo la chiusura notturna per lavori di ammodernamento da stasera alle 21 sulla 1 panoramica tra il bivio per la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. Riapertura prevista domani alle ore 5. Sempre per lavori di ammodernamento da stasera a mezzanotte fino alle 5 di domani sulla 4 Milano-Brescia resterà chiuso il tratto tra Ospitaletto e Brescia Ovest in entrambe le direzioni. Raccomandiamo di non usare mai il cellulare alla guida e per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa. Fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento da stasera alle 21 fino alle 5 di domani sulla 1 panoramica tra il bivio per la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna, mentre da stasera a mezzanotte fino alle 5 di domani sulla 4 Milano-Brescia resterà chiuso il tratto tra Ospitaletto e Brescia Ovest in entrambe le direzioni. Sempre per lavori sulla 8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. La riapertura è prevista il 24 giugno. In alternativa consigliamo di entrare alla stazione di Busto Arsizio. Infine raccomandiamo di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Per ora è tutto, buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Martino, traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento fino alle 5 di domani sulla 1 panoramica tra il bivio per la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna, mentre da stasera a mezzanotte, sempre fino alle 5 di domani, sulla 4 Milano-Brescia resterà chiuso il tratto tra Ospitaletto e Brescia Ovest in entrambe le direzioni. Sempre per lavori sulla 8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. La riapertura è prevista il 24 giugno. In alternativa consigliamo di entrare alla stazione di Busto Arsizio. Infine raccomandiamo di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento fino alle 5 di domani sulla 1 panoramica, tra il bivio per la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna, mentre da stasera a mezzanotte, sempre fino alle 5 di domani, sulla 4 Milano-Brescia resterà chiuso il tratto tra Ospitaletto e Brescia Ovest in entrambe le direzioni. Sempre per lavori sulla 8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. La riapertura è prevista il 24 giugno. In alternativa consigliamo di entrare alla stazione di Busto Arsizio. Infine raccomandiamo di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento fino alle 5 di domani sulla 1 panoramica tra il bivio per la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna, mentre da stasera a mezzanotte sempre fino alle 5 di domani sulla 4 Milano-Brescia resterà chiuso il tratto tra Ospitaletto e Brescia Ovest in entrambe le direzioni. Sempre per lavori ricordiamo che sulla 8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. La riapertura è prevista il 24 giugno. In alternativa consigliamo di entrare alla stazione di Busto Arsizio. Infine raccomandiamo di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi ricordiamo che fino alle 6 di domani mattina per lavori è chiuso sulla 1 panoramica il tratto tra il Bivio con la 1 direttissima e Roncovilaccio verso Bologna, mentre fino al 24 giugno è chiusa sulla 8 Milano-Varese l'entrata di Gallarate. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Per maggiori informazioni potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi ricordiamo che fino alle 6 di domani mattina per lavori è chiuso sulla 1 panoramica il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. Mentre fino al 24 giugno è chiusa sulla 8 Milano-Varese l'entrata di Gallarate. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Per maggiori informazioni potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia, il traffico è scorrevole sull'intera rete, vi ricordiamo che fino alle 6 di domani mattina per lavori è chiuso sulla 1 panoramica il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna, mentre fino al 24 giugno è chiusa sulla 8 Milano-Varese l'entrata di Gallarate, in alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Per avere maggiori informazioni potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto, a più tardi.

0: via radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo che fino alle 6 di domani mattina per lavori è chiuso sulla 1 panoramica il tratto tra il Bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. Mentre fino al 24 giugno è chiusa sulla 8 Milano-Varese l'entrata di Gallarate. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Per avere maggiori dettagli potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio.
0: RTL 102.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che fino alle 6 di domani mattina per lavori è chiuso sulla 1 panoramica il tratto tra il Bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna. Mentre fino al 24 giugno è chiusa sulla 8 Milano Varese l'entrata di Gallarate. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Per maggiori informazioni potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento. Buon viaggio, a più tardi.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: via radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli, da Autostrade per l'Italia, il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che fino alle 6 di domani, per lavori è chiuso sulla 1 panoramica, il tratto tra il Bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna, mentre fino al 24 giugno è chiusa sulla 8 Milano-Varese l'entrata di Gallarate. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Per avere maggiori informazioni potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che fino alle 6 di domani mattina per lavori è chiuso sulla 1 panoramica il tratto tra il Bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna, mentre fino al 24 giugno è chiusa sulla 8 Milano Varese l'entrata di Galarate. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Per avere maggiori dettagli www.autostrade.it. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli, da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi ricordiamo che fino alle 6 di domani per lavori è chiuso sulla 1 panoramica il tratto tra il Bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna, mentre fino al 24 giugno è chiusa sulla 8 Milano Varese l'entrata di Gallarate. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Per avere maggiori dettagli potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo che fino alle 6 di domani mattina per lavori è chiuso sulla 1 panoramica il tratto tra il Bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna, mentre fino alle 5 è chiuso sulla 4 Milano-Brescia il tratto tra Brescia Ovest e Ospitaletto verso Milano. Per maggiori informazioni potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto. A più tardi.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia, il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi ricordiamo che fino alle 6 di domani mattina per lavori è chiuso sulla 1 panoramica il tratto tra il Bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna, mentre fino alle 5 è chiuso sulla 4 Milano-Brescia il tratto tra Brescia Ovest e Ospitaletto verso Milano. Per maggiori informazioni potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.

0: Giulia Radio.
1: Buonanotte da Enrico Campagnoli, da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che fino alle 6 di domani mattina per lavori è chiuso sulla 1 panoramica il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna, mentre fino alle 5 è chiuso sulla 4 Milano-Brescia il tratto tra Brescia Ovest e Ospitaletto verso Milano. Per maggiori informazioni potete consultare il sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto. A più tardi.